lontano, giusta l'age la strea, suda il mio stento, col popolo inumano.

di stupor. Di meraviglia, in arcate reptilia, o sempre al mal contento.

0: di Pluto la fronte impallidì. Pria che tramonte de suoi fasti la luce in fumo andrà, morirà, morirà,
1: morirà, morirà, morirà.

0: La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi.
1: La voix était très jeune comme couleur.
0: Giorgio Germont.